0: lokacin da mutane sun gamsu da irin ayyukan da muke yi kuma suka ba mu amincewarsu domin mu ci gaba da riƙe musu wannan takara ta wannan jam'iyya ta mu mai alfarma.
1: To da yake wannan shine zaben fitar da gwani na kusa da ƙarshe a APC, ko ya zaka bayyana yadda zaɓukan suka gudana a nan Katsina?
0: Alhamdulillah zan ce tunda kusan mu a Katsina a jam'iyyar APC mun yi

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Sabato 23 maggio del 2026, 8 in punto, buongiorno, ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di SBS di quest'oggi in compagnia di Andrea Pagani fino alle 10. Parleremo di musica oggi, come tutti i giorni del fine settimana, ma lo faremo davvero all'interno della rubrica Parlando di musica a cura del nostro Lorenzo Sant'Angelo, che oggi ci presenta l'intervista niente po' di meno che a Irene Grandi. Irene Grandi, la cantantessa fiorentina che festeggia i 30 anni di carriera con un nuovo disco dal titolo Oro e Rosa. Ascolteremo la prima parte dell'intervista Irene Grandi per poi andare nel 2010 all'interno di Storie Mondiali, la nostra serie podcast nella quale andiamo a rivisitare partite importanti dei mondiali dei decenni scorsi, non soltanto per quello che disse il campo ma anche e soprattutto per quello che disse quella partita per al di fuori dal campo. Quest'anno, in questa occasione, andremo nel 2010 in Sudafrica, quarti di finale tra Uruguay e Ghana, partita finita 120esimo calcio di rigore per il Ghana, per pochi centimetri non si scrisse davvero la storia in quell'occasione. Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, era lì e ci ha raccontato le sue sensazioni. Seconda ora, come sempre, con il giradischi. Come sempre, però, prima di tutto l'informazione, iniziamo con il notiziario.

In Iran, Washington parla di progressi nei negoziati, ma per Teheran le divergenze sono ancora profonde. Victoria, nuovo attentato incendiario, colpita concessionaria di auto di lusso a Richmond. Gli inquirenti non confermano legami con la Hospitality War. Italia, addio a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Infine sport, AFL, è lo Scott Pendlebury Day, il capitano dei Magpies diventerà oggi il giocatore con più presenze nella storia del footy. Buongiorno da Andrea Pagani con il notiziario in italiano di Radio SBS di questo sabato 23 maggio del 2026 che apriamo dal conflitto in Iran. Arrivano segnali contrastanti sull'esito delle trattative tra Washington e Teheran per porre fine al conflitto. Donald Trump ha avuto ieri mattina una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sull'Iran, lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali il presidente starebbe seriamente valutando di attaccare l'Iran a meno di una svolta dell'ultimo minuto nei negoziati. Dall'altra parte, secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono

0: tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. A conferma dei progressi dei negoziati, le parole del segretario di Stato americano Marco Rubio, il quale ha dichiarato che vi sono segnali di progresso nei colloqui con l'Iran, ma che c'è ancora molto lavoro da fare. Rubio ha ribadito i punti fermi della posizione americana: progressi sulla questione del futuro arricchimento dell'uranio e riapertura dello stretto di Hormuz.
1: And if it doesn't change, then the president's been clear he has other options. He prefers the negotiated option and having a good deal, but he himself has expressed, you know, concern that maybe that's not possible. But we're going to keep trying. I know our guys are still working on that very hard, so.
0: Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismael Baghaei, ha invece dichiarato che il paese degli Ayatollah starebbe esaminando una nuova proposta statunitense volta a porre fine al conflitto, ma avverte che permangono differenze profonde e significative tra le due parti. Nel frattempo, il capo delle forze armate pakistane, Azim Munir, è giunto nella capitale iraniana per cercare di finalizzare l'accordo tra i due paesi, tra Stati Uniti ed Iran. Lo riferisce l'esercito pakistano in una nota secondo la quale al suo arrivo sarebbe stato accolto dal ministro dell'interno iraniano Eskandar Momeni. E passiamo adesso all'epidemia di Ebola. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha innalzato il livello di rischio per la salute pubblica associato al ceppo Bundibugyo di Ebola della Repubblica Democratica del Congo da alto a molto alto. I funzionari sanitari stanno inoltre monitorando circa 750 casi sospetti e 177 decessi sospetti nello Stato africano, mentre due casi di persone che avevano viaggiato dalla Repubblica Democratica del Congo sono stati dichiarati in Uganda. Patrick Otim, responsabile della regione africana dell'OMS per le epidemie e le crisi umanitarie, ha sottolineato l'importanza dei controlli in questa fase dell'epidemia.
2: Yes, we've seen a progressive increase in the number of the suspected cases, but it's also a good thing in an Ebola outbreak when you are picking suspected cases, because it helps you to pick out the suspected cases from the community, and if they get confirmed, then you would have moved them out of the community and put them in isolation. That helps to stop the transmission.
0: Andiamo adesso in Europa. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha accolto con favore l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di inviare 5.000 soldati in Polonia in virtù del rapporto speciale tra Trump e il presidente polacco Karol Nawrok.
3: Our military commanders are working through all the details, but of course I welcome it. But let's be clear. The trajectory we are on, which is a stronger Europe and a stronger NATO, making sure we will over time, step by step, be less reliant on one ally only, as we have been for so long, which is the United States.
0: Presidente polacco Karol Nawrocz. La decisione arriva una settimana dopo la cancellazione di un previsto dispiegamento di 4.000 soldati nel paese e pochi giorni dopo l'annuncio del ritiro delle truppe statunitensi dalla Germania. Questo significa che il numero di soldati americani in Polonia sarà mantenuto più o meno ai livelli precedenti, questo secondo il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski. La notizia ha colto di sorpresa gli alleati della NATO ed è arrivata ieri, poche ore prima dell'incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e i ministri degli esteri dei paesi dell'alleanza a Helsingborg in Svezia, in un clima di profonde divisioni sulla guerra in Iran. E andiamo adesso negli Stati Uniti, perché ci sono stati due cambi importanti in ruoli di rilievo. Tulsi Gabbard si è dimessa dalla carica di direttrice dell'intelligence nazionale. In una lettera di dimissioni pubblicata sui social media, la Gabbard ha spiegato che la decisione è legata alle condizioni di salute del marito, recentemente colpito da una forma estremamente rara di tumore osseo. Il vice della Gabbard, Aaron Lucas, assumerà così il ruolo di direttore ad interim dell'intelligence nazionale a partire dal 30 di giugno. Ad aprile Trump aveva già cominciato a sondare i membri del gabinetto sull'opportunità di sostituire la Gabbard dopo che quest'ultima difese un ex vice dimessosi in segno di protesta contro il conflitto in Iran. Gabbard è l'ultima di una serie di esponenti del gabinetto Trump ad abbandonare l'amministrazione dopo il licenziamento di Kristi Noem come segretaria alla sicurezza interna a marzo e dell'ex procuratrice generale Pam Bondi ad aprile. L'altra novità invece riguarda la Federal Reserve, la banca centrale, che ha da ieri ufficialmente un nuovo presidente. Kevin Warsh ha infatti prestato giuramento ieri presso la Casa Bianca alla presenza di Donald Trump ed è diventato il 17° presidente del Consiglio dei Governatori della Banca Centrale Americana. La cerimonia, la prima a svolgersi alla Casa Bianca dal 1987, anno in cui fu insediato Alan Greenspan, segna un passaggio di consegne da Jerome Powell, che ha guidato l'istituzione negli ultimi 8 anni tra pandemia, inflazione, record e tensioni geopolitiche, e appunto Kevin Warsh. Warsh, 56 anni, economista e avvocato, formatosi a Stanford e a Harvard, aveva già ricoperto il ruolo di governatore della Federal Reserve dal 2006 al 2011, periodo in cui affrontò la grande crisi finanziaria globale. Nominato da Trump lo scorso gennaio, è stato confermato dal Senato con un voto molto combattuto lo scorso 13 maggio. E veniamo in Australia, perché il primo ministro Anthony Albanese ha ribadito che nel bilancio federale non sono previste imposte né sulle successioni né sui decessi. Il governo federale ha respinto l'interpretazione dell'opposizione delle riforme proposte in materia di trust, che a detta della coalition equivarrebbero a una tassa di successione. In base alle riforme del governo, alcuni nuovi trust discrezionali sarebbero soggetti a un'aliquota fiscale minima del 30%, questo a partire dal 2028. Albanese ha dichiarato che il disegno di legge sarà elaborato da qui al prossimo anno.
4: There's no measures in there that are going to hurt inheritances. So we'll work through it. The legislation we've said will be introduced in the second half of the year on trusts. There'll be a consultation period about that, and we made that clear on budget night.
0: Da Canberra spostiamoci in Victoria per parlare di Hospitality Works, l'ondata di violenza e di incendi presso diversi locali e ristoranti a Melbourne, che si allarga anche ad altre attività, o si allargherebbe anche ad altre attività. L'ultimo attacco, condotto da 3 persone, ha infatti colpito la concessionaria di auto di lusso Zagame a Richmond. I 3 hanno appiccato il fuoco mentre all'interno c'erano 2 addetti alle pulizie, che sono riusciti a fuggire. La polizia del Victoria non ha ancora chiarito né la dolosità dell'incendio né il suo eventuale collegamento con gli altri attentati incendiari, appunto parte delle Hospitality Wars, che hanno colpito strutture ricettive negli ultimi mesi. Durante un'audizione parlamentare statale, il deputato liberale Richard Riordan ha polemizzato con la procuratrice generale Sonia Kilkenny e ha puntato il dito contro le leggi che consentono in Victoria il rilascio su cauzione. Ha detto di Riordan: sono un fallimento.
5: The types of offending that we are seeing now, particularly around the arson and the firebombing, it is really concerning, and this is a new type of offending that we are seeing.
6: Minister, arsonists have been a pain in the ass for decades and centuries. This is not new. What is new is in Victoria, you can set fire to car dealerships, to bars, to tobacco shops, and you wake up the next day and you're out walking around the streets again.
0: E veniamo in Italia. Il mondo della cultura, dell'ecologia e della gastronomia internazionale piange la scomparsa di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, nonché della rete internazionale Terra Madre e dell'Università degli Studi Gastronomici di Pollenzo. Si è spento nella serata di giovedì all'età di 76 anni presso la sua abitazione di Bra. Con la nascita di Slow Food, Petrini ha scardinato i paradigmi del consumo moderno, introducendo e difendendo strenuamente il concetto base di Slow Food, del cibo che deve essere buono, pulito e giusto. In un'intervista rilasciata a SBS Italia negli anni 90, pochi anni dopo la fondazione di Slow Food, che risale al 1986, Petrini delineò la sfida principale del movimento da lui fondato.
7: Dire che il consumatore deve prendere coscienza che la qualità va pagata è un ragionamento che Slow Food si è assunto di fare, a rischio di passare come associazione dell'Italia, che invece non lo è, ma che senza dubbio vuol dire salvaguardare il lavoro di tanti piccoli artigiani e della qualità alimentare.
0: L'intervista verrà riproposta nel programma di domani. Mercato dei cambi, dollaro australiano che viene scambiato per 61 centesimi di euro e vale 71 centesimi di dollaro statunitense. Sport, calcio, Serie B, il Bari retrocede in Serie C. Fatale lo 0-0 sul campo del Sud Tirol, che così si garantisce un altro anno nella Serie Cadetta. Al San Nicola all'andata le due squadre avevano chiuso con lo stesso risultato. Per l'ultimo verdetto della Serie B, ossia chi tra Monza e Catanzaro salirà nella massima serie dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone, l'appuntamento è alla mattina.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Sino praticamente dall'avvio, stacca tutti sull'ultima salita e si gode una vittoria di tappa al giro che gli mancava dal 2021. Invariati distacchi in classifica generale con Afonso Eulalio che mantiene 33 secondi sul grande favorito Jonas Vingegaard. Oggi tappone da Aosta a Pila, in proporzione alla lunghezza è la tappa più dura del giro, con 70 km di salita e 4.350 metri di dislivello. E infine, football australiano, AFL, giornata storica per il footy perché scendendo in campo oggi contro West Coast all'MCG, la leggenda dei Magpies, Scott Pendlebury, diventerà il giocatore con più presenze nella storia dello sport. Il capitano di Collingwood disputerà infatti la sua 433esima partita in AFL, superando l'ex leggenda del North Melbourne Kangaroos Brent Harvey, che si fermò a 432. L'allenatore delle Gazze Ladre, Craig McRae, ha confermato la presenza di Pendlebury sin dall'inizio del match.
4: You'd think so, wouldn't you? Yeah, I'd think so. Oh, look, I'm excited for what's been put in front of us. There's going to be a great celebration of our club, our history, our past.
3: Chiudiamo con le previsioni del tempo. Non dovrebbe piovere in nessuna parte d'Australia. A Perth 19 gradi soleggiato, 21 gradi con qualche nuvola a Adelaide, soleggiato anche a Melbourne, 19 gradi la massima, nuvole invece a Hobart e a Canberra. In entrambi i casi la colonnina di mercurio non supererà i 17 gradi, nuvole anche a Sydney ma un pochino più caldo, 22 gradi, ancora più caldo a Brisbane, 25 gradi anche se c'è qualche nuvola lassù. Cielo sereno a Cairns, 27 gradi, nuvole invece a Darwin, ma 31 gradi di massima.
5: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
6: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza, il Covid e l'RSV, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: SBS Audio.
2: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
3: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop
4: Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplab karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti I gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita
9: sbs.com.au/audio.
10: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurindji e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e I loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
11: Ed eccoci tornati in diretta, sono quasi le 8:19, buon sabato 23 maggio da parte di Andrea Pagani che vi terrà compagnia fino alle 10. Se volete farci sapere cosa fate, cosa avete in programma per questo fine settimana, fatelo, mandateci un messaggino allo 0429 996 263. Nel frattempo noi parleremo di musica e lo faremo con un'intervista a una star della musica leggera italiana, Irene Grandi, famosa per tantissime canzoni, ne dico solo alcune: Boom Boom, Bruci la città, In vacanza da una vita, Prima di partire per un lungo viaggio, La tua ragazza sempre, insomma chi più ne ha più ne metta. 30 anni sono quelli di carriera di Irene Grandi, che la cantantessa fiorentina celebra con un nuovo disco, Oro e Rosa. L'ha intervistata per noi Lorenzo Sant'Angelo all'interno della nostra rubrica Parlando di Musica. Ascolteremo oggi la prima parte dell'intervista Irene Grandi, sabato prossimo la seconda parte, se proprio non ce la fate a resistere, sul nostro sito sbs.com.au/italian. Al termine del programma ci sarà l'intervista completa tra pochissimo. Dopodiché, in chiusura di prima ora, ascolteremo la prima parte del quarto episodio di Storie Mondiali. Andiamo a rivisitare nei nostri archivi, visto che i mondiali si stanno avvicinando, non ci saremo neanche questa volta noi azzurri, però ci sono state tante partite negli scorsi decenni molto importanti, non solo per il risultato del campo, anzi direi soprattutto per quello che hanno significato al di fuori del campo. In questo caso andremo nel 2010, mondiali sudafricani, quelli delle vuvuzela, se ve li ricordate, per parlare di una partita che avrebbe potuto fare la storia del calcio africano ma non la fece per pochissimi centimetri. Quarti di finale Uruguay-Ghana. Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky, telecronista, era lì e ci ha raccontato le sue sensazioni. Ma comunque, come seconda ora invece, come sempre, giradischi, quindi preparate, sgranchitevi l'ugola perché ci sarà da cantare. Ma a proposito di canzoni, partiamo con l'intervista a Irene Grandi a cura del nostro Lorenzo Sant'Angelo.

0: Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi sono molto contento perché la puntata 250, quindi è una cifra tonda ed è sempre bello, e perché l'artista che chiamo è un artista che ha avuto un grandissimo successo, ma a me piace soprattutto perché è riuscita ad essere molto eclettica in tutti questi anni. Ce l'ha dimostrato ulteriormente con un nuovo album, e quindi sono molto felice di dare un virtuale benvenuto in Australia a Irene Grandi. Ciao Irene!
1: Ma ciao a tutti, bentrovati! Che bello essere in Australia con la mia voce.
0: Che bello, ci sei sempre, ci sei comunque, però adesso sei proprio, insomma, un po' più diretta, no? E chiacchieriamo, quindi è bello. Ecco, anzi, ti chiedo subito, per rompere il ghiaccio, se sei mai stata in Australia, perché ogni tanto può anche capitare, ma soprattutto se ti viene in mente comunque qualcosa, qualche connessione di qualche tipo con questo paese.
1: No, purtroppo non sono ancora stata in Australia. Ho un amico che ha deciso, invece musicista naturalmente, che ha deciso di cambiare vita e andare a vivere in Australia con la sua famiglia ormai una decina d'anni fa. Guerrini si chiama, di cognome, che è un sassofonista, insomma ha comunque riuscito a trovare proprio la sua strada in Australia, insegnando al conservatorio, e quando torna ci racconta cose meravigliose del paese australiano, soprattutto anche dell'importanza che riesce a dare alla musica e lo spazio, tante cose che succedono. Quindi mi fa molto piacere essere anche io virtualmente in Australia, perché insomma tutto può accadere.
0: Beh, ormai ti aspettiamo, dai, ti toccherà prima o poi. Bello, comunque già c'è una connessione. Irene, io era da tanti anni che volevo chiamarti, aspettavo il momento giusto, l'hai dato con un nuovo album che in realtà è uscito da qualche mese, sono io ad essere in ritardo, però sai che questa cosa non mi dispiace che è passato qualche mese, perché è un po' diversa come intervista, hai avuto modo, no, di assorbirlo, di sapere dalla,
1: certo,
0: gente.
1: Anche perché è stato proprio un album che è nato diciamo anche gradualmente, cioè una cosa un po' nuova, nel senso che sono uscita con dei singoli e un tour che ha preceduto in realtà l'uscita dell'album, come se l'avessi prima promosso anche molto attraverso i concerti, con una prima canzone che era proprio Fiera di me, che ha dato il titolo al tour che porterò avanti anche quest'anno, e poi Favole, che è stato un altro singolo dell'album, Universo, un altro brano di Francesco Bianconi con cui ho già collaborato in passato, con grande anche risultati, da Baustelle, e poi praticamente finalmente siamo riusciti, insomma, a chiudere questo album di grandi novità, perché ho sperimentato molti nuovi autori, ho lavorato con tante persone nuove, però che sono state, diciamo, ricondotte al mio personaggio attraverso la produzione di Pio Stefanini, con cui avevo già collaborato anche in passato, e quindi ha ridato, diciamo, anche una certa organicità al progetto, nonostante ci fossero molte mani diverse, proprio perché ho voluto sperimentare un po' di giovani autori e vecchi amici, insomma, un po' di tutto.

0: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
2: 8:33, ben ritrovati all'ascolto del programma italiano di quest'oggi. Tra pochissimo ascolteremo la seconda parte dell'intervista a Irene Grandi, almeno per quanto riguarda la porzione di intervista che ascolteremo oggi. Prima diamo un'occhiata ai titoli del giornale radio. Conflitto in Iran, Washington parla di progressi nei negoziati, ma per Teheran le divergenze sono ancora profonde. Victoria, nuovo attentato incendiario, colpita concessionaria di auto di lusso a Richmond, gli inquirenti non confermano legami con la Hospitality Woo. Italia, addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, aveva 76 anni. Infine sport, AFL, è lo Scott Pendlebury Day, il capitano dei Magpies diventerà oggi il giocatore con più presenze nella storia del footy. E quindi torniamo da Irene Grandi.
3: E questo album è infatti rappresenta anche un po' i passaggi della vita, no? Anche i tentativi, quelli che si fanno con coraggio senza sapere cosa succederà. Mi piace questa diciamo insieme di canzoni che raccontano proprio la mia vita di adesso e quei tentativi che ogni volta si fanno per rinnovarsi e per ricreare un nuovo mondo musicale intorno a sé.
4: Guarda, sei stata bravissima, hai fatto una descrizione, hai detto già un sacco di cose che sarebbero potute essere una decina di domande mie, invece hai già riassunto tutto, brava. Allora, ricordiamo soltanto che l'album si chiama Oro e Rosa ed è uscito a novembre, il nuovo album di Irene Grandi. Ecco, hai parlato degli autori, questa è una cosa che mi ha colpito immediatamente, appena ho visto i crediti dell'album, già prima di ascoltarlo intendo, ho visto, madonna, ma è una lista lunghissima e non è così usuale, a volte no, soprattutto dopo tanti anni di carriera, a volte invece si tende ad avere quei pochi collaboratori ormai assodati negli anni, no? E invece tu qui hai voluto usare tantissima gente, questo secondo me è anche molto bello.
3: Ti ringrazio, no, è stato un album infatti anche un po' particolare, perché è vero che no, magari a un certo punto trovi una persona o due che sono proprio i tuoi, come dire, quasi alter ego, no? E, però invece questa volta coincideva anche con un trentennale questo album, no? Poco prima avevo festeggiato 30 anni di carriera, cioè durante l'uscita del primo singolo, e quindi ho anche fatto una riflessione su tutto quello che mi era capitato nel tempo e di quanto siano importanti anche gli incontri che si fanno nella vita musicale, le collaborazioni, il fatto che io da giovanissima sono stata aiutata da grandissimi della musica italiana, da Pino Daniele a Jovanotti, a naturalmente Vasco Rossi, anche nel presente quasi, insomma. Mi ha fatto i commenti su questo progetto di canzonissima a cui ho partecipato, insomma, ecco, come dire, c'è questa vicinanza che si crea con altri artisti che comunque è sempre piena anche di adrenalina, di eccitazione, la collaborazione, no? E quindi ho voluto provare a fare il rovescio, no? Essendo io una cantante ormai un po' grande, di dare questa opportunità a degli autori invece più giovani che vogliono emergere, che vogliono darsi delle opportunità nuove. Quando io scelgo le canzoni di solito le azzecco su di me, cioè in qualche modo gli rendo giustizia in quanto so scegliere qualcosa che mi corrisponde nell'anima, e quindi poi può essere una canzone più bella o meno bella, ma in qualche modo trova la sua strada per essere comunicativa, e quindi questo ho voluto restituire, come dire, anche un po' ai giovani quello che

0: Irene Grandi, che torneremo ad ascoltare sabato prossimo, intervistata dal nostro Lorenzo Sant'Angelo all'interno della nostra rubrica Parlando di Musica, l'intervista che ci porta alle 8.41, ultima pausa di questa prima ora e poi torneremo con Storie Mondiali, a tra poco.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Il podcast SBS News in Depth. Notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News in Depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio. L'app SBS Audio è il modo migliore per ascoltare programmi e podcast sul tuo telefono. Scarica l'app gratuita SBS Audio dall'App Store o da Google Play. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
8: Storie Mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo.
7: Ciao Andrea.
9: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ed è proprio l'ultima parte della sigla di Storie Mondiali che fa parte della storia di oggi. Non poteva esserci un finale più drammatico con quelle vuvuzela a fare da tappeto musicale a quella tragedia sportiva che colpì il Ghana nei mondiali africani del 2010. La compagine si trovava ai quarti di finale contro l'Uruguay e a partita finita c'è un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Asamoah Gyan, non vi dico altro perché ce lo racconta per noi non soltanto il sottoscritto e Dario Castaldo, ma anche il giornalista di Sky, Maurizio Compagnoni.

0: sulle note dell'inno sudafricano. Torniamo indietro al 2010 per parlare di una Coppa del Mondo che rappresenta un unicum sotto tanti aspetti, intanto sul piano organizzativo, perché è la prima edizione ospitata nel continente africano, per la precisione in un paese, il Sudafrica, che solo negli anni 90 era uscito dall'apartheid, il durissimo sistema segregazionistico in base al quale alla maggioranza di colore era negato l'accesso a cariche politiche e istituzionali, e che più in generale creava e cristallizzava una società a due velocità. Un paese nel quale la frattura tra ricchi e poveri, che caratterizza qualsiasi società moderna e complessa, è molto più profonda che altrove, nel quale le ferite derivate dall'apartheid sono alla base di enormi problemi irrisolti di ordine economico, sociale, di ordine etnico, di sicurezza. Dal punto di vista simbolico è comunque il mondiale di Nelson Mandela, perché Madiba da 10 anni non è più il presidente, ma resta comunque l'icona anche del nuovo Sudafrica, della lotta dei neri per la parità dei diritti. E a proposito di simboli, è il mondiale delle vuvuzelas, quelle trombette fastidiosissime il cui suono monocorde accompagnava tutte le partite negli stadi, come ci ha confermato il telecronista di Sky, Maurizio Compagnoni.
1: Le vuvuzela molto meno, però ammetto, la mia colpa, me ne sono riportata una in Italia, anzi un paio. Però devo dire che allo stadio erano molto fastidiose, belle, perché belle, caratteristiche, una non c'ho ancora, però erano fastidiosissime, non si sopportavano.
0: E insomma, 2010, primo mondiale nel continente africano, con questa atmosfera particolare anche a causa delle vuvuzelas, ma è un mondiale molto significativo anche dal punto di vista tecnico, vero Andrea?
2: Eh sì, assolutamente Dario, questo mondiale è un unicum per due motivi quasi contrapposti. Il primo è che la Spagna vince il suo primo mondiale, le Furie Rosse salgono sul tetto del mondo per la prima volta. E l'altro aspetto è che due grandi, invece, storiche nazionali tornano a giocare una semifinale. Una di queste addirittura una finale. Parlo dell'Olanda, che dal 1974, l'Olanda di Cruyff e del Total Football, non riusciva a giocare una finale di campionati del mondo, e l'Uruguay, che dopo 40

0: anni. Arriva in semifinale, quella era l'Uruguay di Luis Cubilla e Pedro Rocha, e questo era un Uruguay di Luis Suarez che non avrebbe dovuto giocare quella semifinale, perché quella semifinale avrebbe dovuto essere giocata dal Ghana.
1: Ghana che effettivamente non era mai arrivato così vicino al traguardo di una semifinale mondiale, ma Africa del calcio in toto che non era mai arrivata così vicino alle semifinali. Allora approfittiamone per un po' di storia. La prima partecipazione di una squadra africana alla fase finale della Coppa del Mondo risale al 1970, quando il Marocco si qualifica per i mondiali messicani e ne esce con un punto in tre partite, punto conquistato contro la Bulgaria. In precedenza, giocatori nati in Angola e in Mozambico, quindi in Africa, avevano preso parte all'edizione del 66, però vestendo la maglia del Portogallo. Non a caso in quell'edizione la perla del Mozambico, Eusebio, aveva segnato 9 gol, trascinando proprio la nazionale lusitana alla semifinale. In quell'edizione però quasi tutti i paesi africani avevano boicottato la manifestazione per protestare contro la FIFA, perché la Federazione Internazionale 2 anni prima, nel 64, aveva deciso che avrebbe riservato un unico posto per le nazionali di 3 continenti, Africa, Asia e Oceania. Quindi le africane non partecipano proprio alle qualificazioni per quel mondiale del 66. Non a caso si qualificherà la Corea del Nord, che avrà a che fare con l'Italia. Nel 70, come detto, il Marocco esordisce, però esce nel girone eliminatorio. Poi nel 74, quell'episodio che per anni rimane come il simbolo di un calcio arretrato nel quale gli stessi giocatori non conoscono le regole. Il simbolo è rappresentato da quel momento nel quale un giocatore dello Zaire, Mouepou, esce dalla barriera e va a calciare il pallone invece di aspettare che sia Rivelino, il fuoriclasse del Brasile, a battere una punizione. Poi la storia ci dirà che in quel gesto si nascondeva molto altro, e cioè non la mancata conoscenza del regolamento da parte del giocatore africano, bensì il fatto che tutto lo Zaire vivesse nel terrore per le ritorsioni che aspettavano i giocatori nel caso in cui avessero subito un'altra goleada contro i Verde Oro dopo aver incassato 9 gol contro la Jugoslavia. Ma insomma, nel 1974 l'Africa del calcio non fa una bella figura ai mondiali tedeschi. Poi nel 78 arriva finalmente la prima vittoria in una gara della Coppa del Mondo, la porta a casa la Tunisia, che supera il Messico 3-1 e pareggia 0-0 con la Germania Ovest, sfiorando anche la qualificazione. Che viene accarezzato anche 4 anni dopo dal Camerun di Nkono, eliminato solo perché ha segnato un gol meno dell'Italia nel gruppo 1, e soprattutto dall'Algeria, che sempre nel Mundial di Spagna viene beffata dall'accordo tra Germania e Austria, del quale diciamo parliamo più diffusamente altrove.
0: Tra l'altro, fino al 1982 era soltanto una la squadra che rappresentava il continente africano ai campionati del mondo. Insomma, si parla di un continente con più di 60 nazioni, quindi è un dato che deve far riflettere. Sarà solamente dal 1986, dai mondiali di Messico 86, che le squadre africane che parteciperanno ai campionati del mondo saranno due, in quel caso Tunisia e Marocco. Marocco che arriverà agli ottavi di finale.
1: Sì, fa 2-0-0 contro Polonia e Inghilterra, quindi due pareggi comunque prestigiosi. Poi ottiene il Marocco una bellissima vittoria sul Portogallo, e così i Leoni dell'Atlante arrivano agli ottavi, dove perdono soltanto 1-0 contro la Germania, gol di Lothar Matthäus a 3 minuti dal termine. Ma comunque quel Marocco nell'86 comincia ad alzare ulteriormente l'asticella, apre la strada ad un ventennio che dal punto di vista dei risultati delle africane mondiali sarà comunque sempre in ascesa. Nel 1990 il Camerun apre il mondiale, battendo i campioni in carica dell'Argentina con il mitico Omam Bik, che beffa Pumpido.
0: I miei concittadini livornesi direbbero Pumpido, maledetto chi ti coce il pane, cioè accidenti, te possino, insomma, tutta una serie di improperi. Perché? Perché se non ci fosse stata quella mega papera di Pumpido nella partita d'apertura ai mondiali, Goicoechea non avrebbe giocato. Che significa che Goicoechea non avrebbe parato tutti quei rigori all'Italia, che significa che forse l'Italia sarebbe arrivata in finale. Sto andando un po' troppo in là con la fantasia, Dario, o no?
1: No, probabilmente l'Argentina neanche ci sarebbe arrivata alla semifinale contro l'Italia. Argentina che arriva alle spalle del Camerun con quel girone, quindi gli africani vincono il girone durissimo con Albiceleste, Unione Sovietica e Romania. Il Camerun agli ottavi piega ai supplementari anche la Colombia di Higuita, una partita divertentissima decisa a Napoli dalla doppietta di Roger Millà. E poi ai quarti di finale il Camerun si arrende 3-2 all'Inghilterra,

0: anche in quel caso dei supplementari, quella sconfitta grida vendetta, perché fino a 7 minuti dal termine di quella partita gli africani erano in vantaggio per 2-1 e quindi virtualmente in semifinale.
1: Va all'attacco, gli ruba la palla Milla e gol del Camerun. Camerun in vantaggio con Milla. Bravissimo Milla a rubare il tempo, ha capito, vedete, l'euforia, l'esultanza del 38enne Roger Milla. Ancora Milla. Spunta ancora Milla, entra in area di rigore, va al raddoppio di Milla, gran gol ancora Milla, 41 minuti e 40 secondi, gran gol di Milla, Roger Milla, doppietta incredibile.
2: E questo era il commento del giornalista Rai, Giorgio Martino, a un gol di Milla ai mondiali. E tra l'altro era talmente sconosciuto al calcio internazionale Millà che in sovraimpressione il nome era Miller e non Millà, figurati. Certo è che comunque un dato deve far riflettere perché insomma le squadre africane in questa famosa zona Cesarini forse devono lavorare ancora un po', eh.
0: Sì, ci arriviamo, ma in realtà già 4 anni dopo ne abbiamo una seconda riprova perché nel 94 la Nigeria fa letteralmente paura al mondo, vince un girone con l'Argentina e poi viene eliminata davvero per il rotto della cuffia dall'Italia 2-1 dopo essere stata a lungo in vantaggio. Gli azzurri pareggiano quasi a tempo scaduto con Roberto Baggio, che poi trasforma un calcio di rigore nei supplementari, nei quali l'Italia gioca in inferiorità numerica per l'espulsione ingiusta di Gianfranco Zola. Però, insomma, anche le Super Eagles segnano un'altra svolta, perché fino a quel momento soltanto le nazionali del Maghreb, Marocco, Tunisia, Algeria, tendenzialmente erano state quelle che avevano ben rappresentato il continente africano. Invece, dal 94 in poi, il movimento subsahariano vive una svolta. Nel 98, nuovamente la migliore è la Nigeria, che raggiunge comodamente gli ottavi prima di perdere male dalla Danimarca. Poi nel 2002 il Senegal, così come il Camerun a Italia 90, va vicinissimo alla semifinale, al termine di un altro percorso da sogno nel quale i leoni del Teranga si qualificano nel girone alle spese della Francia e dell'Uruguay, mica male. Poi agli ottavi battono la Svezia con un golden goal di Camara e poi nei quarti si arrendono soltanto ai supplementari per un altro golden goal, quello del turco Ilan Mansiz. Insomma, abbiamo visto un po' di ottavi e un po' di quarti. Dopodiché nel 2006 la migliore sarà il Ghana, che arriverà agli ottavi dove sarà battuta dal Brasile in una Coppa del Mondo con ben 4 rappresentanti africane, alcune delle quali tipo la Costa d'Avorio, piena davvero di giocatori fortissimi.
2: Beh, assolutamente sì, quella Costa d'Avorio era veramente fortissima. Guarda, ti butto lì qualche nome, a parte Drogba, che secondo me in quel momento era, se non il migliore, tra i 3 più forti attaccanti al mondo. Poi c'erano Yaya e Kolo Touré, poi c'era Gervinho, Kalou. Insomma, era una squadra veramente anche tecnicamente importante. Il Camerun c'aveva Eto'o, c'aveva Jeremy, c'aveva Song, la Nigeria di Obaoma, Martins e Nwankwo Kanu. Insomma, le squadre africane avevano uno spessore tecnico-fisico e cominciavano ad averlo anche tattico, non indifferente. Quello che mancava era l'acuto, mancava una squadra in semifinale, perché le aspettative erano altissime, sia a livello organizzativo che tecnico. Primo perché siamo in Africa, a giocare per la prima volta un mondiale in Africa. Ci sono 6 squadre africane, parlo di Algeria, Nigeria, Sudafrica e Camerun, che però sbagliano proprio l'approccio al mondiale e escono senza essere nemmeno notate. La Costa d'Avorio arriva terza in un girone che comunque aveva Brasile e Portogallo, e poi c'è il Ghana. C'è il Ghana che arriva secondo dietro la Germania, elimina la Serbia, batte gli Stati Uniti agli ottavi e vola ai quarti di finale.
0: Eh sì, perché dopo il Camerun nel 1990, il Senegal nel 2002, l'Africa ha nuovamente la possibilità di portare una sua rappresentante alla semifinale di un mondiale di calcio. Ha per la terza volta negli ultimi 20 anni nuovamente la possibilità di fare un altro passo verso il primo mondo del calcio. Il match si disputa il 2 luglio del 2010 a Johannesburg e a raccontarlo per Sky c'è il telecronista Maurizio Compagnoni, al quale ho chiesto se fosse vero che tutto il continente si fosse stretto attorno alle Black Stars. Ascoltiamolo.
3: Ma io ho un bellissimo ricordo di quella vigilia perché era il 2010, eravamo in Sudafrica e insomma fino a 17-18 anni prima c'era l'apartheid. E quello che ricordo, ad esempio, che il Ghana aveva appena battuto nel turno precedente gli Stati Uniti con gol di Asamoah, e io, ad esempio, avevo visto quella partita a casa di amici sudafricani bianchi, che avevano fatto un grandissimo tifo per il Ghana e in generale i sudafricani bianchi facevano un grande tifo per il Ghana, e questo io l'ho trovato molto bello, sapendo la situazione che c'era, insomma, fino a 15-20 anni prima. Perciò l'atmosfera era molto molto bella, è come se un intero continente si fosse stretto attorno al Ghana. Questa è la percezione che ho avuto lì in Sudafrica. In Sudafrica tutti gli africani tifavano Ghana, poi adesso non so se nel resto del continente magari c'è chi remava contro, chi magari gufava, che voglio dire, nel calcio ci stanno anche queste cose. Però la cosa che mi aveva colpito è che veramente, almeno a Johannesburg, la sensazione è che tutti, che fossero bianchi di colore, insomma, che tutti tifassero Ghana. E la cosa, ripeto, che mi aveva molto colpito, mi faceva un sacco piacere, che i sudafricani bianchi, almeno quelli con cui ho avuto contatti io, che ho visto anche nei locali, nei ristoranti, facevano un grande tifo per il Ghana.
0: Ecco, io faccio un po' di fatica, Andrea, a pensare che non ci fossero forme di schadenfreude, di gufate amichevoli, magari tra i tifosi della Nigeria, del Senegal, che comunque tanto vicini erano arrivati a festeggiare loro per primi il traguardo della semifinale mondiale. Ma Maurizio Compagnoni ha fatto riferimento al gol di Asamoah Gyan contro gli Stati Uniti nei quarti di finale, una rete dopo la quale aveva anche pensato di andare personalmente ad intervistare Gyan alla vigilia del quarto di finale contro l'Uruguay. Ascoltiamo perché.
3: C'era stata una mezza idea dopo la partita con gli Stati Uniti di mandarmi, perché Gyan Asamoah, quello che aveva deciso la partita con gli Stati Uniti, avevamo saputo che era un mio grande imitatore quando era in Italia, e allora si voleva organizzare sta gag, però sai, ai mondiali ci sono un sacco di paletti, magari non era previsto che Asamoah parlasse, o se avesse parlato avrebbe parlato a una platea internazionale di tantissimi microfoni. Però a un certo punto c'era sta mezza idea di organizzare questo siparietto con rivedendo il gol agli Stati Uniti con Asamoah che lo commentava facendomi l'imitazione.
0: A questo punto devo chiedere a te di fare l'imitazione di te stesso, però.
3: Ma non mi viene. Adesso non mi viene.
2: Chi non conosce la voce di Maurizio Compagnoni quando si segna un gol nelle partite da lui commentate? Ci ho provato anch'io in quella puntata, ascolterete i tremendi e miserevoli esiti sabato prossimo. Però questa prima parte di questo episodio di Storie Mondiali ci porta in chiusura della prima ora di programma. Sabato prossimo, come detto, ascolteremo, siamo lì, 2 luglio 2010, entrano in campo Ghana e Uruguay e scopriremo, sappiamo com'è andata, ma in retroscena. Nel frattempo però tutti pronti, spero vi siate sgranchiti l'ugola, perché c'è da cantare tanto con il giradischi.
4: S.B.S. Music.
5: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
6: Questo è il giradischi su SBS Italian.
2: E allora iniziamo a canticchiare, a cantare, a urlare, a ballare, a saltare, a pogare, fate cosa vi pare, scaricate la tensione della settimana che è finita, ci sono due giorni in cui possiamo riprendere un po' il fiato, e a proposito di fiato, rompiamolo questo fiato come si fa quando si va a correre, con le prime quattro canzoni. Tra queste quattro, mi piacciono tutte e quattro, ma la mia preferita è la terza, Ivan Graziani con Firenze, canzone triste, le altre ve le dico dopo, intanto ascoltiamola.

0: le vostre canzoni preferite, il giradischi su SBS Italian.
1: Il giradischi su SBS Italian.

Era il 2010 e un gruppo che faceva, che fa a capo, che quest'anno tra l'altro festeggia 30 anni di attività, condotto da Francesco Bianconi, usciva con un disco, I Mistici dell'Occidente, che faceva seguito a altri dischi, ma soprattutto alla Malavita, che nel 2005 sancì il successo di questo gruppo. Vi svelo il nome: I Baustelle. Gruppo di Montepulciano, ci sono un sacco di cose da dire. Questa è Le Rane, canzone del secondo singolo di quell'album, I Mistici sull'Occidente. Il primo singolo era Gli Spietati, tra l'altro titolo dell'album che è preso da un saggio, appunto I Mistici dell'Occidente, scritto nel 63 da Elémir Zola, che tra l'altro morì proprio a Montepulciano, che è la città natia di Francesco Bianconi, che chiude questa fetta un po' nostalgica, di questa selezione un po' nostalgica di canzoni, perché al di là dell'Automobile di Paolo Fresu con Gian Maria Testa, che ci dava un po' di energia, poi siamo un po' sprofondati, siamo diventati un po' groggy, un po' Madame Bovary, ecco, ci siamo fatti una camminata triste per Firenze insieme a Ivan Graziani. Abbiamo ricordato quel film dal titolo L'ultimo bacio, l'ansia di invecchiare, che contagia su tutti Stefano Accorsi, ma poi è tutto un tradimento quel film, per quel poco che mi ricordo, anche se poi in questa canzone Carmen Consoli, insomma, cita anche Domenico Modugno e tira fuori immagini che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo, no? Il bacio sotto la pioggia, anche se in questo caso non è l'inizio di un amore, ma una fine di un amore, e in questa Le Rane anche qui si torna un po' a un passato idealizzato. Insomma, ci siamo dati una botta di tristezza, ma a volte fa anche un po' bene, quindi ci porta alle 9:19, ci prendiamo una breve pausa e ritorniamo.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Ce ne sarebbero tante di cose da dire su queste canzoni che abbiamo ascoltato. La prima, Follemente di Levante, è colonna sonora dell'omonimo film Follemente, che in inglese è stato tradotto con Somebody to Love, film che è un po' la versione film vero di Inside Out, questo primo appuntamento con i vari personaggi che all'interno dei cervelli dei due protagonisti cercano, a volte anche goffamente, di prendere decisioni. Dopodiché abbiamo ascoltato La Gatta, canzone di Gino Paoli, che è scomparso da poco e che è, diciamo, tratto da una storia vera. La gatta, lui aveva una gatta, si chiamava Ciacola, che in dialetto veneto significa chiacchiera, perché a suo dire, a detta del musicista genovese, veramente chiacchierava tanto, e quella gatta gli salvò la vita, perché quando il giovane spiantato Gino viveva nel quartiere di Boccadasse a Genova in ristrettezze economiche, c'aveva questa stufa perdeva gas, e se ne accorse la gatta perché era sul pavimento, e quindi cercò di attirare l'attenzione del Gino, che fortunatamente per tutti noi direi se ne accorse, e così prima di tutto la casa non saltò per aria, ma soprattutto poi Gino Paoli ci ha regalato quello che ci ha regalato. Abbiamo chiuso con una canzone che sta tutta in una frase, direi, fra tutte le bellissime frasi scritte da Mogol per questa io vorrei ma se vuoi, che era all'interno dell'album Il mio canto libero del 72. Direi che l'ineluttabilità dell'innamoramento è espressa in maniera, direi, sublime dal come può uno scoglio arginare il mare, che ce vuoi fa, ecco, diremmo in termini molto più terra terra, quando l'amore, quando Cupido è lì che scocca la freccia, no, è impossibile resisterli, è anche impossibile resistere alla tentazione di cantarle queste canzoni. Ce ne sono ancora un bel po', direi, ma dopo una brevissima pausa, tra poco.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Storie da tutto il mondo su SBS World Movies. Sintonizzati 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 sul canale 32 o in streaming su SBS On Demand. SBS On Demand ha centinaia di programmi televisivi e film disponibili gratuitamente in streaming. Scopri un mondo di storie dal tuo telefono, smart TV, tablet o laptop. Scarica la app o visita il sito di SBS On Demand. SBS porta a casa vostra film, sport internazionali e documentari per ispirarvi e riflettere. SBS, a world of difference. Guardate SBS sul canale 30 o SBS Viceland sul canale 31. Allarga i tuoi orizzonti sulla cultura aborigena e isolana dello Stretto di Torres. Guarda NITV sul canale 34 e su SBS On Demand. Il podcast SBS News in Depth. Notizie di interesse dall'Australia e dal mondo. Ascolta SBS News.

0: in depth su qualsiasi app per l'ascolto di podcast o visita sbs.com.au/news/audio.
1: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook. State ascoltando il giradischi su SBS Italian.

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

0: Diamanti grezzi di Clara, che pone fine a questo trittico di canzoni. Prima di Diamanti grezzi abbiamo ascoltato Angelo di Francesco Renga, una ballata dedicata a sua figlia che era nata da poco. Abbiamo iniziato invece in questa sezione con Donna Conte, canzone di cantata da Anna Oxa, che partecipò al Festival di Sanremo del 1990, sfiorò il podio su cui salirono sul gradino più basso Amedeo Minghi e Mietta con quella canzone del trottolino amoroso du du du da da da. Il titolo ovviamente non era quello, altrimenti avrebbe venduto urbi e torbi in tutto il mondo, ma era Vattene amore. Al secondo posto un abitué del secondo posto a Sanremo, Toto Cutugno con Gli amori. Vinsero quell'edizione i Pooh con Uomini soli, la canzone quella del dio delle città e delle immensità, che se proviamo a cantarla ci strappiamo le corde vocali. Edizione del festival condotta da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, e canzone Donna con te, che era inizialmente stata composta per Patti Pravo, che però rinunciò a partecipare proprio pochi giorni prima dell'inizio del Festival di Sanremo. Non era convinta l'ex ragazzina del Piper, nonostante il brano fosse già stato registrato con la sua voce, il singolo fosse già pronto per essere distribuito, copertina fatta, tutto impacchettato. Poi la Pravo ne fece una versione in spagnolo dal titolo Locura me llamarás, inserita come B-side. Insomma, il brano invece fu interpretato da Anna Oxa con i Kaoma, e appunto venne accusato anche di plagio, tra l'altro, perché non so se qualcuno si è accorto di alcune somiglianze con una canzone famosissima di Sting. Vediamo chi la indovina quella canzone di Sting, fatelo sapere allo 0429 996 963. Ultima pausa di giornata e ultimo treno di canzoni, tra poco.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: Il giradischi di SBS Italian.

E stacchiamo le pile anche noi adesso con questa antipatica di Angelica Bove che ci porta all'ultima canzone di giornata, un grandissimo classico per rimanere in tema di inevitabilità. Ecco, abbiamo parlato dell'inevitabilità dell'innamoramento, parleremo di un'altra un po' più triste inevitabilità grazie alle parole di musica di Roberto Vecchioni, e con questa io vi auguro un buon inizio fine settimana. Ciao.